Mixer, der Batze Batzi. Zement Mixer, der Batze Batzi. Zement Mixer, der Batze Batzi. Schradladam, der Puderab, Fierab, Federab, Fei. Zement Mixer, der Batze Batzi. Zement Mixer, der Batze Batzi. Ja, Zement Mixer, der Batze Batzi. Schradladam, du Pepper, du Hexer, Schoße, Fei. Fidini vivi sciolo viole cascio sozzi c'è cianciel peruta si fu fidini che c'è champriola papa sozzi c'è salfal fridiri fridiri fridiri yeah cement mixer di pazzi pazzi yeah cement mixer di pazzi pazzi cement mixer di pazzi pazzi sciarala papa ruta pipriuri in giacuta.